0: Ho iniziato a vedere se...
1: Proprio a filo anche.
0: Rescue 3 Charlie, radio check.
1: Three Charlie, you're out there.